voce d'Omeliatona a tremeltà. La costo ravelence qual dono che il fatto fiora la vita. So ci che sta mi torna gravità, forse un'altra domanda. Yeah, forse un'altra domanda sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashri bevino smatte gli mlavi,

Signore e signori, un'altra canzone di questo nostro festival da Napoli si intitola Io, tu e le rose. Gli autori sono Pace, Panzieri e Briniti. Prego maestro, Io, tu e le rose.